0: 97. Acá te escuchamos siempre.
1: Scusi, la macchina per iniziare fuori il contrafile e fare accesi la capota. La macchina la bella aperta con scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua. Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah.